0: secondo me è un'attività che deve essere addirittura portata nelle scuole, ecco, deve essere un modo appunto per capire proprio il proprio corpo.
1: Il Pilates, come dice Mario Alfonso che lo insegna a Düsseldorf, è quindi anche un modo per prendere consapevolezza del proprio corpo, oltre ad essere diventato una vera e propria moda. E sì, si può dire che fare Pilates è un grande trend del mondo del fitness, molto popolare un po' in tutto il mondo, ma forse sono solo pochi a sapere che questa disciplina ha origini tedesche. È stato infatti Josef Hubertus Pilates, renano di Mönchengladbach, a inventarla, e al contrario dello yoga non è nato migliaia di anni fa, ma poco più di un secolo fa. A Cosmo Italiano scopriamo la storia del Pilates e del suo fondatore, ma vediamo anche quali sono gli ultimi trend del fitness e dello sport, tra Hyrox, anche questo di origine tedesca, e allenamenti per benessere e longevità. E allora iniziamo questo viaggio insieme per tenerci in allenamento. Io sono Luciana Cagliotti e questo è il podcast della ARD per la comunità italiana, ma non solo, qui in Germania in italiano. Io l'ho praticato per circa 3 anni e devo dire che mi è piaciuto perché avevo un'insegnante molto simpatica, ma non mi ha convinto del tutto perché ero abituata alla respirazione yogica e con quella di Pilates non mi trovavo molto bene. E devo dire anche che di certo non sono stata la sola a praticare questo tipo di esercizio fisico. Ne sono appassionati personaggi dello sport e dello spettacolo come Cristiano Ronaldo, Jennifer Aniston, Harry Kane, Madonna, LeBron James e Kendall Jenner. In effetti Pilates è ormai considerato in tutto il mondo come l'emblema del fitness, del controllo del corpo e di uno stile di vita sano. Quello che molti però non sanno è che dietro al fenomeno, come dicevo, c'è un tedesco, Josef Hubertus Pilates, originario di Mönchengladbach. In collegamento da Berlino c'è Agnese Franceschini. Agnese, non so se hai mai praticato Pilates, ma so che hai studiato la storia del suo fondatore. Chi era Josef Hubertus Pilates?
2: Beh, ti dico innanzitutto che ci ho provato una volta a praticare Pilates e mi è bastato, ma dal punto di vista della ginnastica sono una tradizionalista e comunque non nego che guardo con un po' di invidia le persone, per lo più donne, che escono dagli studi di Pilates che qui a Berlino sono nati come funghi. Vicino a casa mia, a Prenzlauer Berg, ce ne sono almeno 2 e sono frequentatissimi.
1: E immagino, da quello che ho sentito, Prenzlauer Berg è un quartiere abitato da giovani che seguono molto le mode e i trend.
2: Vero, vero, esclusa me comunque. In ogni caso, ho studiato la vita di questo birraio tedesco che ha inventato questo esercizio ginnico olistico e non sono mancate le sorprese.
1: In che senso?
2: Parliamo del nome. Il padre di Josef Pilates si chiamava originariamente Pilatu, era di origine greca ed era un atleta pluripremiato in Germania. Da piccolo però veniva preso in giro dai suoi coetanei che lo schernivano dicendo Ponzio Pilato, assassino di Gesù Cristo, e proprio per questo motivo successivamente ha deciso di cambiare il suo cognome in Pilates.
1: E in questo modo abbiamo chiarito un primo mistero. Mi sono infatti sempre chiesta da dove venisse questo nome. Inizialmente pensa che pensavo fosse latino o addirittura inglese.
2: Beh, non ci sei andata lontano, era greco. La madre invece era una naturopata di origine tedesca. Josef, che era nato, come hai detto tu, a Mönchengladbach nel 1883, da bambino era magro e cagionevole di salute. Soffriva infatti di asma, rachitismo e febbre reumatica, patologie che lo portarono a sviluppare una muscolatura debole e una diminuzione o incapacità di movimento. Per questo più tardi ha deciso di studiare attentamente il corpo umano e i movimenti degli animali. Ammirava inoltre le filosofie orientali e i metodi di allenamento dei greci e dei romani, popoli che, secondo lui, erano riusciti a raggiungere l'equilibrio ideale tra corpo, mente e spirito.
1: E questi studi lo hanno aiutato a superare le sue difficoltà di movimento?
2: E come a 14 anni iniziò a posare come modello anatomico e diventò un grande sportivo, raggiungendo buoni risultati nella box e nella ginnastica, ma era bravo anche come sciatore, nuotatore e sub. Si interessava inoltre anche di culturismo, lotta, yoga, tai chi e meditazioni zen. Insieme alla ginnastica, allo studio della biomeccanica del corpo e al corretto utilizzo della respirazione, stava già ponendo le basi per un nuovo tipo di esercizio fisico.
1: Agnese, ma quindi è stato sempre un ginnasta, uno sportivo?
2: Sì, anche se da giovane aveva fatto un apprendistato come birraio. Comunque nel 1912 emigra in Gran Bretagna per migliorare la sua tecnica da pugile. Lì lavora al circo e in una palestra come istruttore di difesa personale. Si dice tra l'altro che fosse stato l'insegnante dei detective di Scotland Yard. I problemi sono nati con lo scoppio della Prima Guerra Mondiale. La sua vita cambia radicalmente.
1: Perché? Che cosa gli è successo?
2: Essendo tedesco, viene classificato dal governo britannico come straniero nemico e viene internato in un campo di prigionia. Lì si impegna ad addestrare gli internati con lezioni di lotta e difesa personale, in modo da migliorarne lo stato psicofisico. Inizia così a ideare una serie di esercizi destinati ad essere fatti in uno spazio ridotto e limitato. Quando poi, sempre come prigioniero, lo impiegano come barelliere in un ospedale, incomincia a curare i feriti di guerra. A coloro che non potevano alzarsi, monta un sistema di molle sui loro letti per farli esercitare anche da sdraiati. È proprio in questo periodo che sviluppa il suo metodo di allenamento, che decide di chiamare Contrology, Contrologia, ovvero l'idea di controllare consapevolmente il corpo e i movimenti.
1: E poi che cosa succede alla fine della guerra?
2: Pilates viene rilasciato dal campo di internamento nel marzo del 1919. Tornato in Germania, apre una scuola di box a Gelsenkirchen. Successivamente insegna autodifesa alla polizia di Amburgo. Intanto, nell'agosto del 1924, presenta una domanda di brevetto per un cosiddetto attrezzo per esercizi fisici, il precursore dell'odierno reformer.
1: E di questo attrezzo ne parleremo più tardi. Magnese, come mai Pilates è diventato famoso soprattutto negli Stati Uniti? Come ci è arrivato?
2: Ecco, lui parte per gli Stati Uniti nel 1926 e durante la traversata conosce Clara Zoyner, che diventerà sua moglie. Insieme apriranno uno studio a Manhattan ed è lì che Pilates continua a perfezionare il suo metodo di allenamento. Un metodo, dichiara, che si basa sull'innocenza, la semplicità ed essenzialità del movimento dei bebè e dei gatti, caratteristiche che si reincontrano nei movimenti degli esercizi, proprio del metodo Pilates. Comincia a diventare famoso e artisti di spicco, tra cui diversi boxer e ballerine, cominciano a frequentare il suo studio. Negli anni 50 cresce l'interesse dei media per Joseph Pilates e il suo metodo. Vengono pubblicati ritratti e articoli approfonditi, tra l'altro sul New York Times e il Washington Post. Tuttavia, la sperata diffusione presso un vasto pubblico tarda ad arrivare.
1: E quando arriva dunque il successo anche di pubblico?
2: In realtà solo dopo la sua morte. Nel 1966 comincia a trasmettere ufficialmente per la prima volta le sue conoscenze. Lolita San Miguel e Cathy Grant sono le uniche persone ad essere state mai formate da lui come istruttrici del suo metodo. Un anno dopo, nel 1967, Joseph Pilates muore a New York. La sua compagna, Clara Pilates, e una sua allieva continueranno a gestire lo studio. Ma solo alla fine degli anni 90 il Pilates scatena un boom internazionale, anche perché personaggi famosi come Madonna e in Germania Barbara Becker raccontano pubblicamente le loro esperienze con questo metodo di allenamento. Il nome Pilates diventa sinonimo del metodo stesso. La persona dietro al metodo, invece, abbiamo visto, rimane ancora oggi in gran parte sconosciuta.
1: Grazie Agnese, e devo dire che il Pilates per un certo periodo ha affascinato anche me, come dicevo, anche se poi sono ritornata allo yoga, che pratico più o meno costantemente ormai da decenni. Ma perché il Pilates è diventato così popolare? Quali sono le differenze, ad esempio, appunto con lo yoga e le nuove tendenze nel mondo del fitness? Ho pensato di parlarne con Mario Alfonso, è originario di Bari, ha 53 anni e vive in Germania da 33 anni. Ha studiato prima a Milano e poi ha studiato danza e lavorato nel mondo della danza alla Folkwang Universität der Künste di Essen. Mario Alfonso è stato anche attore e ha scritto un libro sulla danza. Oggi ha un suo studio di Pilates a Düsseldorf e ha trasformato la sua esperienza di ballerino in un nuovo modo di lavorare, aiutando persone di età e livelli diversi a migliorare il movimento, la postura e soprattutto a prendere consapevolezza del proprio corpo. A Mario Alfonso ho chiesto innanzitutto, per chi non lo ha mai provato, quali sono i principali benefici del Pilates e perché può essere interessante anche per chi non è particolarmente sportivo.
0: Principalmente, secondo me, è un'attività che deve essere addirittura portata nelle scuole. Ecco, deve essere un modo appunto per capire proprio il proprio corpo. Dunque, a prescindere dal divertimento e dallo sport, o se si vuole portare sotto quel punto di vista sportivo, però comunque dobbiamo dire che è un'attività che è mentale e anche corporale.
1: Pilates e yoga vengono messi spesso sullo stesso piano. Qual è o quali sono le differenze principali tra queste due discipline?
0: Con lo yoga si ha un discorso più di meridiane, di connessioni meridiane, di energia nel corpo, mentre con il Pilates si ha un lavoro proprio di mente e corpo e dunque di forza, una forza che viene dal dentro e non da fuori.
1: Tra l'altro c'è il Pilates sul tappetino e il Pilates Reformer con degli attrezzi specifici, e le persone si dividono tra quelle che preferiscono l'una piuttosto che l'altra forma. Quali sono le differenze e per chi consigli l'uno o l'altro?
0: A volte ho la sensazione che comunque le persone decidono di fare un corso di matrazzino perché è di meno dei macchinari, o comunque le persone vanno in un gruppo perché non vogliono fare il privato, la lezione privata. Però effettivamente sono due cose completamente diverse. Il matrassino ti aiuta comunque, è molto più difficile. Pilates ha creato i macchinari appunto per aiutare le persone a poter evolvere questi esercizi a corpo libero.
1: Si parla molto di postura, mobilità, prevenzione e allenamento, diciamo, funzionale. Quali sono le nuove tendenze nel mondo del fitness?
0: Si cerca sempre di, ecco, competere. A volte però, voglio dire, comunque i trend servono comunque a ispirare le persone, poi sicuramente trovano, se sono comunque convinte, se comunque le piace, comunque poi vanno a migliorare, a trovare dei posti.
1: Al di là del Pilates, che cosa è cambiato nel fitness moderno dopo la pandemia, quando chi voleva fare qualcosa non poteva andare in palestra e lo faceva a casa? C'è il trend a fare Pilates, yoga e altre discipline ancora in casa o con un insegnante online anche per risparmiare tempo, o si sta ritornando in palestra?
0: Guarda, da me nell'arco del, veramente di 50 metri, io non so quanti studi si sono aperti, cioè, ma non solo di Pilates, anche di fitness studio.
1: E tu sei ballerino professionista, come sei arrivato dalla danza al Pilates? La tua esperienza di ballerino ha influenzato il modo in cui tu oggi insegni Pilates?
0: Guarda, sicuramente per la pedagogia, come il modo di insegnare, perché comunque c'è tutto un lavoro molto molto duro. Quello che ho trovato io è, ho avuto dei problemi a livello di, sì, perché comunque ero un po' alla fine della carriera, dunque dovevo smettere, mi sono avuto dei problemi a livello, a parte della zona lombare, una ernia, e devo dirvi che comunque c'è stata una mia amica che mi ha costretto ad andare a fare Pilates, e sinceramente a me Pilates, ero contro Pilates, cioè non volevo accettare, capito, che c'era qualcosa meglio della danza, però poi sono stato avvolto anch'io da questa tecnica, da questa filosofia, da questo modo di pensare, sì, filosofia.
1: Una tecnica e una filosofia che affascina da anni molte persone in tutto il mondo. Il Pilates in effetti continua ad avere successo, ma contemporaneamente, come dice Mario Alfonso, c'è anche un trend verso la competizione. È sempre più di moda infatti fare Hyrox, anche questa è una pratica sportiva dalle radici tedesche e che va per la maggiore a livello globale. Negli ultimi anni questo sport ha vissuto un boom incredibile. Si può proprio dire che l'Hyrox è uno dei movimenti di fitness in più rapida crescita al mondo. È stato sviluppato dall'organizzatore di eventi Christian Tötzke, dall'esperto di comunicazione Michael Trautmann e da Moritz Fürst, ex membro della nazionale tedesca di hockey su prato, che ha vinto l'oro alle Olimpiadi estive del 2008 e del 2012. E la loro idea di base era molto semplice: creare una competizione che unisse l'atmosfera di una gara podistica, di una corsa, all'intensità dell'allenamento funzionale di forza che molte persone conoscono dagli esercizi in palestra. HYROX consiste in pratica in 8 stazioni funzionali: un simulatore di sci di fondo, la spinta di una slitta appesantita, il traino con la fune della slitta e salti in avanti con burpee, intervallate da corse di 1 chilometro. Ma l'HYROX non è l'unico tentativo di creare competizione nell'ambito dell'allenamento in palestra. Il suo rivale più famoso è forse il CrossFit. Nato una decina di anni fa, il CrossFit combina il sollevamento pesi olimpico con la ginnastica, esercizi che cambiano nella tecnica e nell'ordine ogni giorno. Lo stile più simile a quello dell'HYROX è il DecaFit, una gara di fitness funzionale ibrido che unisce 5 km di corsa a 10 zone di esercizi funzionali. Comunque, per praticare questi sport è importante adottare alcune precauzioni e non esagerare. Come dice il medico sportivo Martin Halle, l'attività fisica fa bene, ma oggi c'è una tendenza che in generale tende sempre più verso l'estremo e l'insolito.
3: Ja, Bewegung ist gut. Wir haben aber heute so einen Trend, der allgemein immer ein bisschen mehr ins Extreme, ins Außergewöhnliche geht. Es muss immer kalt, heiß, weit hoch sein, dass es noch irgendwie einen Kick gibt. Der Kick ist vielleicht ja gesundheitlich nicht immer das Optimale.
1: Si cercano sempre gli estremi, quindi freddo, caldo, lontano, in alto, per avere quella scarica di adrenalina in più. E proprio questa scarica di adrenalina forse non è sempre la cosa migliore per la salute, sottolinea Halle. Ma se da un lato l'HYROX si è ormai consacrato come il fenomeno globale assoluto, dall'altro sono emersi nuovi format competitivi e discipline orientate al benessere e alla longevità. Sono tornati di moda ad esempio gli sport di racchetta sociali come il padel e il pickleball. Il Pilates rimane comunque, anche dopo anni, in vetta ai trend di fitness. E lo dimostrano anche le star del cinema e dello sport che lo praticano, da Jennifer Aniston a Dua Lipa, da Ed Sheeran a Cristiano Ronaldo. Insomma, il Pilates è a tutti gli effetti un successo mondiale made in Germany, con forti radici tedesche. Finisce qui questa puntata di Cosmo Italiano. Ci trovate sulle maggiori piattaforme di streaming e podcast come ARD Sounds. E date un'occhiata anche alla nostra pagina Facebook Cosmo Italiano, con info, approfondimenti e video. Io sono Luciana Caglioti e vi aspetto nella prossima puntata.